Hai già legato a stami e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar pensando che voy a amar. Por eso no puedo así